0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la...

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si afferma anche per questo fine settimana al primo del mese di agosto sulla Campania, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati già questo sabato 1 agosto. Tuttavia locali nubi marittime saranno presenti al mattino sulla costa salernitana, ma poi in graduale diradamento col passare delle ore. Gran caldo intenso ed opprimente, soprattutto nell'entroterra, si toccano e si superano i 37-38 gradi, valori leggermente inferiori sul tratto costiero ma con afa accentuata. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte all'alba. Dettagli ulteriori sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: invece vive prima persona, però vivo qui, il clima del Napoli del centenario è la stessa cosa.
1: A tra poco Carlo, buon lavoro.
0: A dopo.
1: Grazie al nostro Carlo Alvino. Apriamo anche la puntata con gli ospiti. Abbiamo Enrico Variale al telefono con noi. Ciao Enrico.
2: Buongiorno Vincenzo, saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Voglio partire proprio dalla serata di ieri, una lunga festa che accompagnerà il Napoli in questa giornata, partita ieri già nel pomeriggio, sfilata dei tifosi da Piazza dei Martiri fino alla Rotonda Diaz, poi questa serata che ha accompagnato con emozione e soprattutto la presenza sul palco di tanti ex azzurri fino alla mezzanotte, dove poi sono arrivate davvero delle immagini incredibili, sembrava Capodanno. E ti dico, incrociando una turista, la sentivo parlare con il compagno in inglese e diceva è strano perché poi oggi non è Capodanno, o almeno io ricordo così, però effettivamente sembrava Capodanno ieri.
2: No, ma anch'io sono fuori Napoli in questi giorni e ho sentito e ho visto praticamente attraverso le immagini diffuse sui social quella che era l'atmosfera, la festa di popolo molto bella, e devo dire anche complimenti a chi vi ha partecipato, per il fatto che ieri sappiamo a Napoli c'è stata anche un po' di paura, insomma, e ho chiamato i parenti che ho a Napoli, anche preoccupato per le altre cose che sono accadute riguardo alla scossa di terremoto. C'è stata una grande autodisciplina anche nelle reazioni, insomma, a quel momento, e quindi complimenti. È stata una festa di popolo, oggi proseguirà, diciamo, una festa anche più istituzionale, però è la conferma che, insomma, questa società arriva al traguardo dei 100 anni, questo club, questa squadra, con il supporto dei suoi tifosi, ed è sempre emozionante e particolare, perché ognuno di noi, secondo me, ha nel cuore un pezzo della storia del Napoli, episodi che hai vissuto, vittorie, sconfitte, tutto quello che comunque caratterizzano la vita di un club. Ma è bello avere questa conferma ogni volta che quando il Napoli celebra qualche cosa, insomma, c'è davvero appunto quasi un capodanno che si vive. Comprendo quello che vede e che ha vissuto, diciamo, come emozione una turista che magari non è abituata a questo, perché effettivamente, insomma, tra gli scenari e la voglia comunque della gente di essere in qualche modo protagonista, si è davvero spesso travolti dalle emozioni, come è successo a Napoli negli ultimi anni diverse volte.
1: Assolutamente sì, è stato rimarcato quanto la differenza forse con tante altre squadre, l'unione non arriva soltanto nei successi, ma è un senso di appartenenza che ormai è diventata proprio il simbolo di questa squadra, un'appartenenza della quale, diciamo, anche lo stesso Aurelio De Laurentiis si sente parte. Sono uscite alcune anticipazioni di una sua intervista al TG3 che proveremo poi a snocciolare nel corso di questa puntata, nella quale lui dice: spesso e volentieri addirittura mi sono lasciato trascinare dai sentimenti, tralasciando quello che invece era l'aspetto imprenditoriale. Un tuo giudizio su questa frase?
2: Ma guarda, io la valutazione che si deve fare è che Napoli oggi compie 100 anni, no? Magari anche una data convenzionale, ma insomma, diciamo che sono 100 anni di storia del Napoli, che poi è arrivata a quello che è arrivato. In questi 100 anni un quarto di storia è griffata da Aurelio De Laurentiis, perché De Laurentiis è presidente del Napoli da 22 anni. E De Laurentiis è stato spesso indicato come l'uomo, insomma, che ha puntato a una crescita del Napoli sempre rispettando i conti, i bilanci e quant'altro. E questo, secondo me, per gran parte della sua presidenza è stata la linea guida. Poi ci sono stati degli anni in cui, diciamo così, ha dato spazio più al sentimento, diciamo, che alle virtù imprenditoriali, e però è stato anche ripagato, se ci riferiamo agli ultimi 2 anni, con 2 stagioni secondo me straordinarie, con uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto. Però ecco, la vocazione imprenditoriale di Laurentiis si vede anche quest'anno. Guarda, poi oggi è un giorno di festa, quindi parlare di mercato, di quelle che possono essere, diciamo così, le strategie del Napoli, che so che fanno storcere un po' la bocca a un po' di tifosi, mi sembra anche fuori luogo. Però molti pensavano che nell'anno del centenario il Napoli avrebbe, come dire, speso tanti soldi, fatti operazioni anche, diciamo così, più importanti, e invece devo dire qui sta prevalendo un po' una linea imprenditoriale che forse è necessaria. e che però, ripeto, serve anche a mantenere il Napoli a quei livelli importanti che negli ultimi anni hanno caratterizzato la vita del club, che ricordiamo

0: penso sia l'unica che negli ultimi anni è stata per 16 volte consecutive in Europa ed è comunque la protagonista assoluta del calcio in Italia. Poi dai, il futuro bisognerà vedere quanto e come questo sarà possibile mantenerlo a certi livelli, soprattutto se non si risolverà il problema delle strutture, lo stadio, il centro sportivo e quant'altro. Però oggi in un giorno di festa il ruolo di Aurelio De Laurentiis, bravo sia nella parte imprenditoriale, perché non bisogna dimenticare che il Napoli ha i conti a posto a differenza di altri club piccoli o grandi in Italia, ma che però se qualche volta si è lasciato andare, come ha detto oggi, per forza l'ha fatto anche a ragion veduta, perché poi insomma, vincere due scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, come è successo alla gestione della Laurentiis, insomma è un dato che passa alla storia e agli archivi di questa società proprio nel giorno dei 100 anni, va ricordato anche questo, insomma.
1: È vero, è verissimo. Oggi è una giornata di festeggiamenti per quanto riguarda il popolo azzurro, però Enrico, ne approfitto della tua presenza perché invece ad altre latitudini non è così, soprattutto per quanto riguarda il popolo rossonero, ma in realtà per tutto il calcio italiano. Baresi non era soltanto una colonna del Milan, ha rappresentato per tanti anni il calcio italiano all'estero. Prendo diciamo così anche un po' in prestito le parole di Romario, è stato sicuramente l'avversario più duro da affrontare e per me rappresentava il calcio italiano. Direi che un omaggio del genere è semplicemente la cronistoria di quello che è stato Baresi per il nostro calcio.
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di raccontarlo spesso Baresi nella mia carriera, perché ho seguito a lungo anche il Milan in Champions League e poi soprattutto l'ho seguito in nazionale, e l'ho ricordato ieri su X nell'aspetto proprio secondo me che veramente travalica la maglia, il discorso praticamente quale squadra. Certo, l'appartenenza è importante e oggi è chiaro che è un giorno di tristezza, se è stato ieri, oggi soprattutto un giorno di tristezza per i tifosi del Milan, però Baresi aveva proprio le stigmate del fuoriclasse che appartiene a tutti, appartiene al calcio. Ha fatto delle cose secondo me straordinarie sul campo, ha fatto delle cose straordinarie nel rapporto con tutti, perché era un taciturno ma che sapeva comandare anche con i silenzi. Se tu parli con tutti quelli che hanno avuto a che fare con Baresi e ti dicono che certe volte bastava un suo sguardo per far cambiare, come dire, l'umore allo spogliatoio quando era o troppo euforico o magari troppo depresso. Io ho avuto la fortuna di vivere quella giornata a Pasadena incredibile, quando Baresi giocò dopo 22 giorni da un intervento al menisco, e in quella fornace di Pasadena fece probabilmente una delle prove più straordinarie che un difensore ha mai messo in campo in una gara del mondiale. A Romario Bebeto non gli fece toccare palla, quindi capisco anche perché se lo ricordano tantissimo, certo, anche questi giocatori. E lo fece dopo 22 giorni appunto da un intervento che insomma normalmente richiedeva almeno un paio di mesi per il recupero. E poi fu grande però anche nella sconfitta, perché vedi, i grandi giocatori, i grandi campioni sono tali anche quando perdono, perché il calcio adesso può sempre vincere, esiste pure la possibilità che la perdi. E quella finale l'Italia la perse e Baresi sbagliò anche un calcio di rigore. Ed ebbe il primo momento di cedimento, vero? Il primo momento in cui emotivamente insomma mostrò
1: quelle lacrime, ce le ricordiamo tutti.
0: Con quelle lacrime sulle spalle di Raffaele Ranucci, il capo delegazione, e su quella di Arrigo Sacchi, e in quel momento ancora di più suggellò secondo me la grandezza di un uomo, di un personaggio straordinario, un uomo che ha avuto anche una vita controvento, che perse giovanissimo papà e mamma, è stato capace di scendere in Serie B due volte col Milan, insomma è stato veramente un grandissimo. E quindi sono d'accordo con te, oggi è un momento in cui tra la festa del Napoli va anche ricordata però la commozione, l'emozione, il lutto di tutto il calcio, secondo me, ripeto, per il Milan soprattutto, ma di tutto il calcio, perché se n'è andato davvero
1: un grande campione.
0: Insomma, non a caso Maradona definì il più grande difensore, insomma.
1: È vero.
0: Beh, immagino che giochi una partita importante in paradiso, insomma.
1: Eh sì, quello sicuramente. Ti abbraccio Enrico, grazie davvero. Alla prossima.
0: Buona giornata. Ciao Vincenzo.
1: Grazie ad Enrico Variale. Come promesso, andiamo a rivivere un po' delle emozioni di ieri e come sentirete poi dalle varie interviste, sono stati davvero dei momenti anche per me molto molto emozionanti. Allora ho deciso di partire da quello che preferisco di più ed è con Peppe Bruscolotti. Eccolo qua.
2: Chi mi conosce sa che questa è quella per me più emozionante in questa giornata, perché se c'è un legame tra i tifosi del Napoli, il Napoli e questa città, è Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe.
3: Ciao, buonasera. E anch'io lo sai quanto ti voglio bene. e quanto amo questa gente. Questo è stato un rapporto che è nato tanti anni fa e continua ad esserci, perché non è che si è fermato per me. E la cosa bella è questa, quindi mi inorgoglisce ancora di più, perché a distanza di tanti anni ricevere questa affettuosità non è da tutti. E quindi per me la maglia azzurra sarà sempre nel mio cuore.
2: Peppe, che effetto ti ha fatto vedere questo fiume azzurro che ha attraversato la città fino ad arrivare sotto al palco? Nessuno accenna a fermarsi nemmeno un secondo, un entusiasmo pazzesco.
3: Ma non è una meraviglia, perché il popolo azzurro lo conosciamo, è capace di tutto, quindi l'amore verso questa maglia è infinito. E quindi è chiaro che quando c'è l'occasione di manifestare, giustamente, perché qua parliamo della storia di questa società e anche del tifo, perché comunque il tifo ha anche la sua parte. Chiaramente ci sono i momenti meno belli, però la cosa importante è ritrovarsi, che è molto importante.
2: È vero, e ritrovarsi anche nei successi. Tu ne hai vissuti tanti sul campo, li hai visti anche fuori. Una piazza, una società, calciatori che hanno saputo anche vincere oltre che emozionarsi insieme.
3: È chiaro, questo chiaramente bisogna fare i meriti alla nuova società, perché quello di Ferlaino lo conoscono tutti, e il prosieguo anche di De Laurentiis ormai fa storia anche lui, perché sono tanti i traguardi, e quindi un Napoli che sta sempre ai vertici non è roba da poco, quindi vuol dire che il Napoli è arrivato a certi livelli e manca ancora qualcosina per assestarsi un pochino a livello europeo, cosa che è molto importante, perché la Champions League è già tutta un'altra fascia.
2: Forse è questo, se vogliamo, l'unica cosa che possiamo augurare per i prossimi 100 anni?
3: Beh, sicuramente, l'anno scorso è andata come è andata, quindi spero che abbiano fatto esperienza di quella situazione, è meglio non parlarne. E quindi è il bello che quando c'è la riprova, perché il calcio poi ti mette subito di nuovo a un'altra prova, e quindi sta a loro quest'anno di fare una Champions da campione.
1: Queste le parole di Peppe Bruscolotti, ovviamente grandissima colonna azzurra, il capitano per eccellenza, se lo possiamo definire così, come anche lo scrittore per eccellenza per noi è Maurizio De Giovanni, che sarà tra l'altro sul palco di Piazza del Plebiscito questa sera, ma ovviamente non poteva mancare anche ieri sera alla festa dei tifosi, eccolo qua.
2: Ci siamo spostati nel backstage del palco di questa sera, messo e allestito dai tifosi del Napoli, che tra l'altro stanno arrivando in Rotonda Diaz. Tra gli ospiti di questa sera, tra chi darà la propria testimonianza di fede, c'è Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri.
4: Sì, che ha quasi 100 anni come il Napoli, quindi avendo visto 4 scudetti su 4, tutte le Coppe Italia, perché ho debuttato nel 62, a 4 anni andando a vedere la finale dell'unica Coppa Italia vinta da una squadra di Serie B a oggi, che è il Napoli, e da allora praticamente, quindi ho portato bene, credo, perché l'integralità dei successi, a parte gli scherzi, è bellissimo essere qua, è bellissimo stare in mezzo alla nostra gente, a respirare insieme ai fumogeni tutto l'amore che questa città è in grado di dare alla propria squadra.
2: Eh sì, tifosi sì, e poi alle nostre spalle, Mauri, tu dicevi, guardati intorno, c'è la storia del Napoli attorno a te.
4: Sì, c'è la storia, perché c'è il presidente Ferlaino, ci sono i giocatori, il grande Gennaro Scarlato, c'è Gennaro Iezzo, c'è Gianni Improta, c'è Faustino Canè, ci sono tutti i grandi Rosario Rivellino, tutti i grandi del Napoli che hanno lasciato e lasciano giorno per giorno il loro amore alla città.
2: E poi, indimenticabile ricordo di Diego, tu ci hai svelato che nel tuo intervento sul palco ovviamente non poteva mancare anche la sua di presenza.
4: Certo che sì, questo sarà anche domani nella festa organizzata dalla società. Io dirò due parole ricordando il passaggio nel mondo e in questa città di questa assoluta divinità del calcio.
2: Grazie Mauri.
4: A voi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento di Radio Gol, insieme fino alle ore 16, ovviamente a vantaggio sia di chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E ovviamente non posso che salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, che in realtà è un amico e un collega, tra l'altro, con il quale avrò l'onore di raccontarvi tutte le gare del Napoli, sia in campionato, sia in Coppa Italia che in Champions League, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a te Paolo, ennesimo giorno di ritiro anche a Castel di Sangro, un Napoli che in qualche modo cerca anche un po' di accelerare. Abbiamo visto nelle immagini che sono arrivate dall'allenamento di questa mattina una ricerca costante dell'accelerazione del palleggio, del fraseggio. Ovviamente c'è stato anche qualche gesto spettacolare, come quelli ad esempio di Scott McTominay, però la sensazione di un Napoli che voglia provare a giocare al pallone quanto più possibile.
5: È un po' l'idea di calcio di Allegri questa, nel senso che lui confida molto che negli ultimi 30 metri i giocatori possano determinare, ed è vero, negli ultimi 30 metri le idee degli allenatori devono lasciare il passo alle qualità individuali dei giocatori, perché insomma l'assist giusto, il tiro giusto, il dribbling giusto, il passaggio chiave giusto lo fanno i calciatori, solo che vanno messi nelle migliori condizioni per arrivare a rifinire e finalizzare bene, e le migliori condizioni, i presupposti per le migliori condizioni si creano con la fase iniziale di costruzione e sviluppo. Io su questo voglio vedere qualche cosa di diverso da quello che ho visto finora. Sull'idea in generale possiamo essere d'accordo con Allegri. Le qualità individuali negli ultimi 30 metri determinano, è vero, però io sono proprio per sottolineare quello che dice Allegri, io aggiungo sempre negli ultimi 30-35 metri, nelle altre zone di campo serve più l'organizzazione, non è che possiamo pensare che un terzino esca in dribbling dalla sua area di rigore e vada da solo a segnare.
4: No, quello sicuramente, ovviamente ci serve una idea, ecco, mettiamola così. Senti Paolo, Napoli che va alla valutazione soprattutto lì a Castel di Sangro e poi ovviamente nelle amichevoli, come ricordavamo anche prima con Carlo Alvino, di Lucca e Lang, sono due osservati speciali. Lucca ha perso qualche giorno, Lang invece a causa del mondiale è arrivato soltanto direttamente a Castel di Sangro. Sono due ragazzi che comunque le qualità ce le hanno. Bisognerebbe capire se evidentemente non possono andare oltre quelle che erano poi le loro possibilità già espresse nel corso della loro carriera, o se eventualmente magari serve un allenatore come Massimiliano Allegri per valorizzarne le caratteristiche.
5: Ne possono fare meglio dell'anno scorso, mi sembra abbastanza facile prevederlo, perché insomma l'anno scorso non hanno fatto niente, un po' di più Lang, ma poco di più Lucca, proprio niente. Tant'è vero che poi a gennaio è cambiata la storia loro, sono andati via tutti e due. Adesso sono qui, possono fare un po' meglio, quanto meglio, ecco, fai bene a cercare di quantificare, questo lo deve stabilire Allegri, perché se possono fare poco meglio di quello che hanno fatto, allora sinceramente varrebbe la pena cambiare, cioè prendere altri giocatori al posto loro. Se possono fare molto meglio, e questo diciamo dobbiamo vedere per credere, non lo so io, ma se possono fare molto meglio, se Allegri intravede la possibilità che possano fare molto meglio, allora salvi capre e cavoli, cioè i due giocatori che fanno molto meglio e togli qualche problema al bilancio della società che su due giocatori ha investito molto.
4: Sì, ci ha investito molto, e poi è normale che poi eventualmente, se calciatori del genere dovessero restare, poi devi andare a fare dei ragionamenti diversi. Come ci siamo detti anche qualche giorno fa, due giorni fa, Paolo, nel tentativo di andare a comporre le liste che poi dovrà presentare il Napoli, sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda le coppe europee. Non siamo più soli, Paolo, perché ci raggiunge in diretta, e sono molto contento, Eziolino Capuano. Ciao mister.
6: Ciao, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
4: Siamo anche in compagnia di Paolo Del Genio che ti saluta.
6: Lo saluto affettuosamente.
7: Ciao mister.
4: Senti mister.
6: Una voce molto autorevole.
4: Vabbè, su questo siamo tutti quanti d'accordo. Senti mister, quanto è importante per un allenatore questo momento dei ritiri? Tra l'altro Allegri, a dispetto di altri suoi colleghi, ma così come anche tutti gli allenatori del Napoli rispetto magari a quelli delle altre squadre, ha a disposizione il ritiro ancora classico, quello che si faceva una volta. Quali sono le differenze tra un calcio moderno che predilige i soldi e quindi le amichevoli, ad esempio adesso si sta giocando Manchester City-Inter, piuttosto che eventualmente fare le cose con calma e in maniera dettagliata?
6: Il calcio è cambiato totalmente. Prima era un calcio sentimentale, un calcio vero dove il risultato aveva la valenza al di sopra di tutto. Oggi è un calcio totalmente diverso, dove anche giustamente le cifre sono notevolmente diverse, quindi l'aspetto del marketing, del business, va al di sopra di quello che può essere magari una preparazione costruita in maniera logica e non illogica, perché quando devi viaggiare sempre, quando sei costretto a fare chilometri, a cambiare l'aspetto climatico, rischi anche degli infortuni e quant'altro. Il calcio non è più quello di una volta, e più si va avanti peggio è, sotto questo aspetto.
4: Assolutamente. Paolo Del Genio per Eziolino Capuano. Paolo.
5: No, volevo chiedere, dal suo punto di vista, il Napoli che ha buon organico, per il problema di avere un organico, tanti giocatori che hanno avuto l'anno scorso infortuni lunghi, seri, perché non sono più giovanissimi, deve cambiare poco, deve cambiare molto proprio a causa di questa cosa che ho detto.
6: Ma Paolo, il Napoli ha un'ottima squadra che, se dovesse, e ce lo auguriamo tutti, non avere le problematiche degli infortuni dell'anno scorso, è una squadra molto vicina all'Inter. Io non la vedo tanto distante come sento dire. Qualcosa il Napoli dovrà fare, ma secondo me prima deve cercare di sfoltire la rosa, perché ce ne sono tantissimi, su questo non c'è ombra di dubbio. Sfoltire la rosa per me non è facile, perché devi intervenire andando a contribuire in maniera notevole sugli ingaggi, perché è normale, tanti giocatori che non sono da primissima fascia tu li devi collocare in una fascia media, e la fascia media non si possono permettere determinati ingaggi. Poi ti ripeto, per me il Napoli qualcosa deve fare, senza ombra di dubbio, è quello che dicono tutti, insomma, qualcosa davanti, un vice centravanti, ma non è che deve essere un vice, deve essere uno che poi è all'altezza, non del titolare, perché parliamo di uno dei più forti, secondo me, attualmente, che c'è non solo nel calcio italiano. Qualche altra cosa dovrà fare un vice Di Lorenzo, senza ombra di dubbio. Qualcosa anche a centrocampo.
5: Che ne pensi di Favasulli, mister?
6: No, Favasulli è una bella scommessa, è un giocatore che ha fatto bene, ha fatto le categorie, non so se è pronto da Napoli, con grande onestà, però sicuramente è un'alternativa importante a Di Lorenzo.
4: Senti mister,
6: pronto da Napoli per giocare titolare, non vorrei essere
4: ovviamente, è quello che tu vuoi sottolineare, cioè essere pronti per fare il titolare, al di là magari di chi c'è già in organico.
6: Esatto.
4: Senti mister, a proposito di gente che c'è in organico, che noi ci aspettavamo potesse lasciare Napoli e invece rimane, Frank Zamboan chissà, andrà in scadenza l'anno prossimo, però evidentemente uno con le sue caratteristiche fa molto comodo a Massimiliano Allegri.
6: La maniera più assoluta, dai, parliamo di un giocatore forte, a me piace tantissimo, io proverei ad allungare, però se ci sono altre problematiche poi è giusto darlo via, però se tu parli del valore intrinseco del calciatore, delle qualità, mi piace
4: anche a me. Sappiamo che è un ragazzo che non solo, diciamo, in termini di contenimento ti può dare una mano, però soprattutto con quello che può essere il suo atteggiamento offensivo, colpi di testa, inserimenti,
6: perché tutti dicono,
4: può darti qualche gol in più.
6: Bravo, perché tutti dicono è un incontrista, è uno che fa legna, invece è uno che si sa inserire, è uno forte quando parte da dietro, è uno forte sui piazzati, quindi è limitato dire solo forte nella fase di non possesso.
4: Mi chiedevo più che altro, mister, e qui volevo una tua considerazione, sì. Ha delle caratteristiche peculiari che però non ritrovo in altri calciatori che sono presenti nella rosa del Napoli. Allora nel 4-3-3 potrebbe esserci eventualmente qualche scompenso nel corso dei match, nel corso anche a volte dell'approccio alla singola partita, considerando che eventualmente come altre mezzali tu hai De Bruyne e Vergara in organico, calciatori che hanno caratteristiche totalmente diverse a quelle di Anguissa?
6: Io non so De Bruyne dove sarà collocato. Vergara può fare tranquillamente, secondo me, anche la mezzala di scompenso. Qui vorrei sentire anche il parere di Paolo. Vergara è vero che un esterno, ma è uno che ha gambe, è uno che si inserisce, magari in alcune partite può fare tranquillamente la mezzala di scompenso. Cosa voglio dire? Magari ci giochi con due che lo coprono di più e lui che può partire da dietro, attaccare in verticale, oppure magari nella rotazione dei tre centrocampisti fare il raddoppio sull'esterno con la punta che già allarga. Per quanto concerne De Bruyne, nel 4-3-3 voglio vedere, sono curioso, la sua collocazione.
4: Vedremo un po'. Intanto Paolo, ti chiamava in causa Ezzolino Capuano, allora ti lascio la considerazione.
7: L'ho visto in ritiro e lo vedo bene, con una leggera preferenza come mezza destra, perché col piede invertito, venendo dentro a giocare, si trova un po' meglio rispetto a giocare da mezzala sinistra, dove tra l'altro poi la situazione è abbastanza chiusa perché lì nel Napoli c'è McTominay, quindi lo vedo bene come mezzala destra e la può fare sicuramente.
6: Paolo, anche se il tuo ruolo è esterno,
4: più trequartista,
7: esterno, trequartista,
6: più vicino alla porta.
4: Sì, anche sì,
7: lui l'ha detto che deve capire alcune cose di questo ruolo, nelle due fasi ovviamente. Però insomma è un ragazzo giovane, vediamo come risponde da questo punto di vista. Io penso che dobbiamo capire se Allegri per il terzetto di centrocampo c'ha in mente la soluzione classica, quella alla quale oramai siamo abituati, cioè Anguissa centrodestra, Lobotka centrale e McTominay centrosinistra, oppure se il De Bruyne e il Vergara possano dare una caratterizzazione più offensiva, forse più qualitativa tecnicamente, meno solida da un punto di vista fisico. Se vuole giocare palleggiando molto, ricercando molto la qualità negli ultimi 30-35 metri, secondo me i giocatori come Vergara e Bruyne, per quanto diversi, ci stanno benissimo.
4: Paolo, ti lascio un'ultima domanda per mister Ezzolino Capuano prima di salutarlo.
7: Centravanti alternativo a Højlund, punteresti su Luca o su Lukaku, andresti su un altro? Pur io.
6: Non c'è bisogno di giri di parole con la schiettezza che mi contraddistingue.
4: Sì, diciamo che sono due calciatori.
7: Sono d'accordo.
4: Magari anche in termini di velocità entrambi ormai pagano, e anche uno in termini di età, l'altro invece chissà, magari proprio no, io non credo di limiti, però cioè tecnici, io credo più nei limiti psicologici di Luca personalmente, mister.
6: Questo era un ragazzo che si pensava che potesse veramente fare, lo può fare ancora e glielo auguro, però non lo vedo un giocatore continuo, lo vedo un giocatore sofferente. In cosa voglio dire? Se lui sa che diventa l'alternativa, non ha la giusta fase di stimolo, anche se parliamo del Napoli. Per quanto concerne Lukaku è stato uno dei giocatori che io ero impressionato, attacco della profondità, gli buttavi la palla sopra la linea, ti ammazzava. Purtroppo ha perso questa qualità, e giocare spalle alla porta, solo se non gli chiedi sempre di andare a giocare addosso e di fare la sponda, l'attacco della profondità non ce l'ha più, perché tutti hanno un'età tutti, e nel momento in cui perdi determinate qualità, fermo restando che per me è un giocatore ottimo, però se tu mi chiedi io ti devo dire quello che penso.
4: Assolutamente sì, mister, ti abbraccio, grazie davvero per essere stato con noi.
6: Un buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a te, grazie davvero a mister Eziolino Capuano. Paolo, io devo dire la verità, sono rimasto molto sorpreso a proposito di quelle che sono le notizie che stanno circolando su Miguel Gutierrez, perché noi avevamo sempre detto che magari Oliveira potesse fare il centrale di sinistra in attesa poi di ritrovare magari Buongiorno a gennaio e fare discorsi diversi per quanto riguarda le liste. Perché avevamo Gutierrez e Spinazzola sulla corsia di sinistra. Adesso eventualmente arrivasse una cessione del genere, tra l'altro dopo appena un anno dall'aver acquistato, addirittura il collega Nicolo Schira dice di un accordo già fatto con un contratto fino al 2031, a me mi lascia abbastanza perplesso. Vorrei un tuo giudizio, ecco, su questo.
7: Non c'è dubbio, bisogna capire perché il Napoli fa questo, se ha bisogno assolutamente di farlo per questioni economiche, allora è inutile che noi ci mettiamo a fare valutazioni tecniche. Se ha bisogno di farlo per bloccare il mercato e poi riempire la casella in qualche ruolo che ha più scoperto di questo, allora pure non possiamo dire nulla. Se possiamo dire qualche cosa però sulla valutazione dei tre esterni a sinistra, sicuramente per età, per potenzialità, per qualità, per interpretazione del ruolo, per tante cose, per me era forse, non lo so se possiamo dire è ancora, è il migliore che abbiamo, quello che tutti quanti mettevamo titolare, no? Nelle ipotesi di formazione, e poi c'è appunto Spinazzola per esperienza e Oliveira, come dicevi anche tu, perché è un po' jolly, che comunque ti può venire utile anche in una posizione di centrale. Questo sembra il progetto. Ora, io non credo che Napoli vada a prendere un terzino sinistro, può darsi che pensa di fare con Oliveira Spinazzola, consapevole del fatto che se arriva Favasulli è un ragazzo che un po' alla Spinazzola può giocare a destra, pur essendo destro può giocare a destra, ma può giocare anche come fa Spinazzola da destra a sinistra, ha fatto qualche volta nel Catanzaro. Quindi se Napoli ha fatto questo ragionamento fa sì che Napoli si ritenga coperto sulle corsie esterne e intanto arrivano i soldi per prendere, che ne so, un difensore centrale, un attaccante che altrimenti non può arrivare, allora alla fine, mettendo insieme tutte le cose, i conti potranno tornare, però alla fine, adesso quando arriva la notizia, certo non la possiamo commentare con grande entusiasmo.
4: Con grande gaudio, ecco, detto così. Va bene, Paolo, ci ritroveremo ovviamente la prossima settimana durante le puntate di Radio Gol con i collegamenti. Io e te invece ci ritroveremo direttamente in quello che sarà l'appuntamento del 22 di agosto per raccontare l'esordio in campionato del Napoli con la prima che sarà Genoa-Napoli. Intanto ti abbraccio forte. Sì, la sera, sì. Ti abbraccio Paolo, grazie davvero al nostro Paolo Del Genio. E adesso rifacciamo un salto a quella che è stata la giornata di ieri, anche perché tra i grandi protagonisti non poteva mancare Salvatore Carmando, e quindi vi voglio far ascoltare quelle che sono state le sue parole. Eccolo qua.
8: Salvatore, non poteva mancare la tua testimonianza questa sera, che emozioni hai?
9: Un'emozione bellissima, perché vede tanta gente che non l'ho mai vista così bella. Meraviglioso, guarda, sono felice di stare qua.
8: E sicuramente la storia del Napoli oggi viene celebrata attraverso la passione dei tifosi, ma anche voi che siete stati protagonisti di questa storia azzurra.
9: No, i tifosi mi hanno chiamato, io non posso dire di no, perché mi hanno sempre amato e io li amo ancora di più.
8: Proviamo a indovinare della mostra delle maglie lì dietro qual è. Quali sono le maglie secondo te più gettonate? Indovina?
9: Quelle di Diego.
8: Sono Diego, bellissime.
9: Bellissime. E infatti giorni fa ho regalato io una maglia di Diego a Massimo Gallo e mi ha fatto molto piacere.
4: Queste le parole di Salvatore Carmando, che ho avuto il piacere di poter intervistare ieri. Ha fatto la storia azzurra, così come il baronetto di Posillipo. E allora vi faccio ascoltare anche Gianni Improta.
8: Siamo con il baronetto di Posillipo, tra l'altro la vediamo anche la collinetta da qui, dalla rotonda Diaz, però vediamo soprattutto questo mare azzurro, tutto fatto da dei tifosi che hanno regalato il cuore a questa squadra.
10: Tutto stupendo, questi ragazzi, queste persone meritano tutto il nostro rispetto, noi dobbiamo tanto a loro, che senza di loro non saremmo stati nessuno, nel vero senso della parola. Li amiamo a dir poco ed è bello poter stare insieme a loro a festeggiare i 100 anni di storia del nostro amato Napoli. E che aggiungere? È tutto azzurro, il cielo, il mare, i colori delle nostre maglie. Niente, sono emozionato, sono sincero, perché non pensavo di poter festeggiare con loro questo momento.
8: Immagino ti sia venuta in mente un po' anche tutta la tua avventura con quella maglia addosso. Tra l'altro ricordavo a tutti, perché mi hanno impressionato quelle bellissime maglie che c'è alle spalle del palco, una roba pazzesca.
10: La cosa stupenda, bisogna elogiare questi ragazzi che hanno organizzato tutto quanto. Io un giorno vorrei tanto che si andasse tutti d'amore e d'accordo, che sappiamo che c'è qualche frizione da andare a cercare di sistemare, perché un popolo come il nostro merita rispetto, come il popolo deve rispettare chi opera nella nostra città. Questo è poco ma sicuro. Un domani mi auguro di poter vedere questa situazione.
11: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
12: Cerchi la convenienza quotidiana?
13: Via, via.
12: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
14: Autoscala, guida il tuo futuro.
15: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
16: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
17: Buon pomeriggio a tutti, anche da parte di Riccardo Catapano, in questa giornata davvero storica per quanto riguarda il Napoli, le celebrazioni del centenario. Questa sera Piazza del Plebiscito, un'onda azzurra d'amore per celebrare una storia intramontabile, interminabile, quella tra la città di Napoli, dei tifosi azzurri e ovviamente il club partenopeo. Detto questo, c'è ovviamente però anche una stagione da preparare, un Napoli che lavora a Castel di Sangro sotto la guida di Massimiliano Allegri e tiene in banco anche il calciomercato, perché tra entrate ed uscita sarà un agosto davvero da vivere, quello del Napoli e quello di Giovanni Manna, per rinforzare, per puntellare una rosa che dovrà affrontare tre competizioni. Per fare il punto della situazione ci affidiamo e voliamo al telefono dal collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, che saluto e ringrazio. Ciao Pasquale.
18: Ciao, buongiorno a tutti.
17: Buongiorno a te. Prima di quelle che sono le considerazioni, ovviamente anche in tema mercato, dicevamo è una giornata speciale quella di oggi, no Pasquale? Si celebra il centenario del Napoli. Ieri l'immagine stupenda davvero della festa organizzata dai tifosi, dal tifo organizzato, ma in generale dai tifosi del Napoli. Questa sera quella tra virgolette ufficiale, organizzata dal club, ma anche dal comune e dalla regione. Chiedo anche a te, insomma, il sapore di questa giornata così particolare.
18: Ma guarda, sono 48 ore di amore, di un popolo che si identifica in una squadra e che vive per la sua squadra del cuore. Quindi è evidente che questo sentimento si vive, si respira, e credo che sia poi tutto il sale di questo sport che appassiona tantissimi tifosi e che tiene tutti, insomma, legati da un'identità pazzesca, perché questa è veramente queste 48 ore sono veramente un atto di amore di un popolo che è innamorato. Oggi ho letto messaggi un po' da tanti ex giocatori, comunque rimasti legati. Abbiamo sentito ieri sera anche Conte, tante parole di affetto, no? Anche per chi poi con il Napoli ha visto l'estate separarsi, e che fanno capire che quando poi vivi un'emozione del genere non la puoi mai dimenticare. Per cui sicuramente sono giornate storiche che credo che restino poi nella memoria di tutti.
17: Assolutamente, assolutamente sì, insomma, quella maglia poi ti resta addosso inevitabilmente. Tu hai citato i tanti ex del passato che questa sera, insomma, abbracceranno anche sul palco di Piazza del Plebiscito quella che è la delegazione dell'attuale squadra, insomma, in un incrocio davvero meraviglioso tra passato, presente, e poi dobbiamo parlare di futuro, no Pasquale? Perché lo dicevamo poco fa in apertura di collegamento, c'è comunque una stagione da preparare, un mercato che deve ancora entrare nel vivo tra cessioni e poi acquisti che vedranno il Napoli protagonista. E nelle ultime ore, insomma, si fa tanto il nome di Miguel Gutierrez, un calciatore che è arrivato l'anno scorso. Onestamente abbiamo visto, secondo me, ancora tra virgolette poco di quelle che sono le capacità di questo giocatore, che possiede ampi margini di miglioramento, eppure le difficoltà sulle cessioni potrebbero portare il Napoli a pensare di separarsi anticipatamente da questo ragazzo. Sappiamo del corteggiamento del Bayer Leverkusen, di una valutazione comunque importante che fa il Napoli del calciatore spagnolo, e chiedo anche a te un giudizio su questa possibile partenza di Gutierrez, che in tanti tifosi del Napoli, insomma, non vedrebbero di buon occhio rispetto a quello che sto leggendo anche su WhatsApp.
18: Guarda, questa mattina sul Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha dato tutti i dettagli di questa trattativa che è prossima alla definizione. Il Napoli ha praticamente accettato l'offerta del Bayer Leverkusen di 30 milioni, facendo una valutazione naturalmente non solo tecnica ma anche economica dell'operazione, perché è chiaro che un giocatore preso a 18 milioni più 2 la scorsa stagione, rivenduto l'anno dopo con una plusvalenza importante, io credo che sia dal punto di vista economico un'operazione che naturalmente la società non ha potuto rifiutare. Ecco, è chiaro che questa cessione potrebbe sbloccare definitivamente il mercato del Napoli, perché pur non avendo anche l'ansia della sostituzione, avendo già il Napoli rosa sia Spinazzola sia Olivera, è chiaro che magari questa partenza potrebbe dare il là al centrale difesa, ad esempio, che in questo momento è la necessità principale del Napoli, e mi riferisco ovviamente alle soluzioni più calde che ci sono in queste ore, da Gatti, Badiashile, vediamo se verrà fuori anche qualche altro nome. Però io credo che, insomma, con la partenza di Gutierrez il Napoli possa sicuramente correre ai ripari in difesa, dove in questo momento ha un problema.
17: Ed ovviamente, insomma, è una delle priorità in questo momento quella del Napoli, di cercare un centrale difensivo, al netto poi di quelli che possono essere anche il vice Di Lorenzo, in base a quelle che saranno poi le cessioni, anche la scelta sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Si resterebbe quindi così, secondo te, sulla sinistra con Olivera e Spinazzola?
18: Ma guarda, in questo momento credo di sì, o quantomeno non c'è l'ansia, ecco, di dover trovare un sostituto. Poi è chiaro che fino al 31 agosto tutte le ipotesi possono cambiare, però sicuramente il Napoli non avrebbe l'ansia di dover trovare un sostituto, avendo già in rosa due giocatori che possono sicuramente ricoprire quel ruolo. Poi è chiaro che, secondo me, dovesse arrivare o esserci qualche opportunità, magari il Napoli la valuta con calma e con serenità. Però diciamo che il mood di questo mercato del Napoli è quello di fare le cose con calma, senza farsi prendere dal panico e senza soprattutto farsi prendere per la gola.
17: Eh sì, no, effettivamente così lo stiamo anche vedendo, insomma, dalle parole dei protagonisti. È anche un mercato di rivalutazioni, diciamo così, no, Pasquale, perché stiamo vedendo anche dalle immagini degli allenamenti del Napoli come lo stesso Massimiliano Allegri si stia focalizzando su determinati calciatori. Quest'oggi abbiamo visto le immagini con Lorenzo Lucca, qualche rimbrotto è arrivato anche per l'ex udinese, un calciatore che insomma deve dimostrare quelle che sono le sue potenzialità, quello che è stato anche l'esborso economico importante del Napoli l'anno scorso. Stiamo vedendo un Nualang faticare tanto da quando è arrivato dopo l'esperienza ai mondiali, e quindi insomma mi sembra almeno ad oggi, primo agosto, che la strategia del Napoli sia abbastanza delineata, vale a dire quei due, tre acquisti per andare a puntellare la rosa, e poi sarà Massimiliano Allegri rivalutare quei profili che magari nelle annate precedenti, tipo l'anno scorso con Antonio Conte, non hanno reso rispetto a quelle che erano state le aspettative del club.
18: Non c'è dubbio, la linea è questa. Poi è chiaro che insomma dovesse avere delle opinioni diverse Allegri, chiaramente la società è pronta a intervenire, a cambiare qualche programma in corsa, però insomma in questo momento il Napoli è adagiato su questa linea tracciata insieme ad Allegri e sta andando avanti così. Ripeto, al momento di necessità non ce ne sono tante, soprattutto c'è questa esigenza nata in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno e dopo il problema di Beuema. Quindi il Napoli sa che in questo momento deve intervenire lì, e come ti dicevo prima, secondo me la partenza molto probabile di Gutierrez porterà all'arrivo di un centrale di difesa.
17: Vedremo ovviamente un agosto tutto da vivere. Io ne approfitto per salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Buon weekend, Pasquale, alla prossima.
18: Grazie, buona giornata a tutti.
17: Grazie mille a Pasquale Salvione. Prima di farvi sentire un disco e di far iniziare poi quella che sarà ovviamente la seconda ora dell'informazione sportiva con il ritorno di Vincenzo Perna in conduzione, stavamo parlando di mercato. Uno dei nomi accostati al Napoli è quello di Sebastiano Esposito del Cagliari. Notizia insomma degli ultimi minuti: esplode un vero e proprio caso Sebastiano Esposito in questo momento al Cagliari, perché il calciatore che è stato accostato al Napoli ha lasciato il ritiro della squadra a Ponte di Legno senza autorizzazione, e lo ha comunicato lo stesso club rossoblù, che quindi in questo momento si avvale insomma di adottare i conseguenti provvedimenti per questa scelta da parte di Sebastiano Esposito non comunicata al Cagliari. Quindi vedremo questa situazione ovviamente in evoluzione anche per quanto riguarda Sebastiano Esposito, ricordiamo l'attaccante del Cagliari accostato anche al Napoli. Detto questo, noi invece adesso ci fermiamo giusto per qualche istante, vi facciamo sentire un bel disco e poi inizia la seconda ora dell'informazione sportiva con il ritorno del nostro Vincenzo Perna, e torneremo anche a Castel di Sangro da Carlo Alvino. A tra poco.

0: Rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta, seconda ora di Radio Gol. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Verna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio ancora in regia audio il nostro Ciro Froio, così come anche in redazione Riccardo Catapano. Ma io voglio ritornare a Castel di Sangro per ritrovare e riabbracciare almeno virtualmente il nostro Carlo Albino anche in apertura di questa seconda ora. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: È un piacere carissimo Vincenzo, è un piacere che condividiamo insieme a te con chi ci segue, con tutti gli amici e le amiche di KissKiss Napoli. Eccoci qua, prontissimi.
0: E poi tra l'altro ne approfitto anche per salutare Flavio Esposito, che cura invece la regia esterna proprio lì nella nostra cabina di KissKiss Napoli da
1: Potevi anche evitarlo.
0: Lo so, però a volte lo sai, sono di buon cuore, non ci posso fare nulla, più forte di me.
1: È un uomo molto generoso.
0: Esatto. Senti Carlo, prima ti dicevo a proposito di questa festa, ti immagini che a Castel di Sangro magari potrai in qualche modo vedere qualche scena particolare nel corso di questa giornata particolare, perché il Napoli festeggia 100 anni?
1: Ma guarda, qui in piazza stasera c'è lo spettacolo con Ciro Giustiniani. In un primo momento era previsto un collegamento con piazza del Plebiscito, ma quella napoletana, perché anche qui a Di Maro la piazza che ospita le serate è piazza del Plebiscito. Poi per questioni meramente tecniche questo collegamento è saltato. Credo che Castel di Sangro possa vivere questa festa napoletana un po' sui cellulari, sbirciando un po' il canale YouTube del Napoli e seguendo quello che è poi lo spettacolo di Giustiniani. Ma non credo, insomma, che ci sia quella attenzione che merita la festa, che è molto più napoletana. Non dico circoscritta, perché sarebbe una bestemmia dire che è una festa circoscritta. Ho visto immagini della festa di ieri riportate da portali di informazione turchi piuttosto che brasiliani, addirittura un portale neozelandese ha postato le immagini del lungomare di Napoli ieri, quindi figuriamoci quello che accadrà oggi con il momento clou in piazza del Plebiscito, col Pizza Village, con la delegazione che partirà da Castel di Sangro direzione piazza del Plebiscito, con la sfilata di tante leggende, lo dico nella nostra amatissima lingua, leggende, i ragazzi atleti che hanno scritto questa storia centenaria. Insomma, io credo che oggi si metterà a dura prova il cuore di chi tiene a questi colori, perché poi l'azzurro ci caratterizza, l'azzurro è il colore della passione e questa giornata la viviamo tutti con grande pathos, questo non c'è alcun dubbio, e di riflesso la vivrà anche Castel di Sangro, seppur in maniera minore.
0: Diciamo su quello che dicevi tu, due brevi cenni. Uno, hai ricordato bene che sarà possibile seguire tutta la giornata di quest'oggi attraverso il canale YouTube del Napoli, così rispondiamo anche a un ascoltatore che ci chiedeva proprio dove potersi non perdere nemmeno un istante di tutto quello che accadrà a partire dalle ore 19:26, con l'arrivo invece alle 20:26 in piazza del Plebiscito di questa bellissima parata. E l'altra invece Ciro Giustiniani, perché tu lo hai intervistato, e allora ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che lo andremo ad ascoltare al termine di questa puntata, quindi così ne approfitto anche per ricordare questo. Carlo, però non posso non chiederti anche un po' di mercato, perché me diciamo chi ci segue sa che è sempre piaciuto tantissimo Miguel Gutierrez, un calciatore che mi fa impazzire, ma che è finito sulla bocca di tutti ed evidentemente anche sulla bocca del Bayer Leverkusen. Quindi ti chiedo se effettivamente può essere una trattativa lampo, tra l'altro, perché è venuta fuori in breve tempo, e se effettivamente secondo te può concretizzarsi.
1: Beh, incominciamo col dire che è una trattativa lampo, hai fatto bene a ricordarlo, ma per certi versi finanche sorprendente, perché in casa Napoli fino a qualche giorno fa forse fino a 48 ore fa più o meno non si pensava ad un'operazione del genere. Poi ti bussano alla porta, fanno una prima offerta importante, tu alzi l'asticella e dall'altra parte il club tedesco arriva alla cifra che il Napoli chiede, diventa un'operazione a tutti gli effetti in dirittura d'arrivo. Poi il mercato ci insegna che le sorprese sono dietro l'angolo, però se tanto mi dà tanto, prima offerta rifiutata, il Napoli alza l'asticella, il Bayer Leverkusen arriva a quanto chiede il Napoli, poi la parola spetta anche al calciatore che fino ad oggi, per amore di verità, non ha spinto granché per questo trasferimento. E sappiamo quanto può valere una trattativa, anzi quanto vale, non quanto può valere, quanto vale una trattativa anche il parere del calciatore. È chiaro che poi ci sarebbe per Miguel Gutierrez anche un adeguamento importante del contratto, se c'è un investimento da parte del Bayer è un investimento per il costo del cartellino, ma anche per un adeguamento del contratto del forte difensore spagnolo, perché io lo definisco forte perché a me Gutierrez piace e piace veramente tanto. Credo che l'anno scorso in assoluto tra i tanti calciatori arrivati quello che per costo del cartellino e rendimento in campo è stato il migliore dei giocatori arrivati in maglia azzurra. Quindi una cessione dal mio modestissimo punto di vista dolorosa, a cifre però molto importanti. Ricordo che il Napoli ammortizza il costo del cartellino del calciatore nei primi due anni, quindi il costo del cartellino è già stato ammortizzato per un anno, quindi una plusvalenza che va al di là del mero costo del cartellino acquistato l'anno scorso e venduto quest'anno. Adesso bisogna però capire come e quando si chiuderà questa operazione. Io non prevedo ostacoli di sorta, quindi un'operazione che dovrebbe essere addirittura d'arrivo. Poi sta al Napoli andare ad investire nel miglior modo possibile quanto recuperato da questa cessione, che resta, tra virgolette, per me comunque una cessione dolorosa. Però sappiamo che tante volte la storia del Napoli ce lo insegna, quella recente, che di fronte a cessioni dolorose il Napoli è stato bravissimo a saper investire al meglio questi soldi, questi capitali, e a tenere in rosa quella qualità indispensabile, soprattutto quest'anno, visto che De Laurentiis ha lasciato scappare anche quello che potrebbe essere un obiettivo. Non lo so se l'ha detto così tanto per dirlo, però parlare di Champions League insomma fa venire i brividi. La Champions la devi affrontare con una rosa di grandissima qualità, quindi se vendi Gutierrez devi essere bravo a prendere calciatori che almeno sulla carta hanno minimo la stessa qualità dello spagnolo, se non addirittura qualche pizzico di qualità in più. E monitoriamo perché la situazione è veramente da tenere sotto stretto osservazione.
0: Senti Carlo, a questo punto ne approfitto anche per chiederti delle parole di De Laurentiis, perché ogni volta diciamo rimarca sempre questo aspetto della Champions League e avere poi un allenatore come Massimiliano Allegri che quella competizione la conosce molto bene, l'ha fatta molto bene in più di una stagione, spesso e volentieri magari questo rimando, come si suol dire da queste parti, sta canzone viene a te, cioè quindi spesso e volentieri immagino che Massimiliano Allegri si sia sentito in causa su queste parole.
1: Ma spesso De Laurentiis, da quando il Napoli ha messo sotto contratto Allegri, spesso torna su questo argomento delle due finali di Champions. Noi le ricordiamo quelle due finali di Champions, di come la Juve di Allegri arrivò a quelle due finali, poi perse contro due squadroni spagnoli, Real e Barcellona. Ci arrivò anche praticando un buon calcio, facendo delle partite che insomma memorabili per certi punti di vista, ma era anche una Juventus di una grande qualità, questo va detto. Quindi al di là della bravura dell'allenatore, io resto sempre dell'idea che la differenza la fa la qualità. E ritorno sul discorso di Gutierrez: se c'è questo desiderio, neanche tanto

0: una rosa di grandissima qualità, perché la Champions ti impone la grande qualità. Non è un caso che poi vai a vedere l'Albo d'Oro e ti rendi conto che più o meno sono sempre gli stessi. La sorpresa in Champions è proprio sporadica. Sui campionati tipo Leicester la sorpresa una volta ogni tanto esce, ma sulla Champions la sorpresa non esce, perché il club è ristretto ai soliti noti. Per inserirti in questo club devi avere una grande rosa e poi anche un pizzico di fortuna. Basti pensare che l'Inter negli ultimi 3 anni ci è arrivata 2 volte in finale di Champions pur non avendo una rosa da poter vincere la Champions. Questo testimonia che comunque devi essere un po' fortunato, la rosa di qualità la devi avere, e è un obiettivo del Napoli, su questo non c'è dubbio. De Laurentiis è un uomo ambizioso, un dirigente ambizioso che nel corso degli anni ha dimostrato che si può essere ambiziosi e cercare di vincere nel pieno rispetto delle regole. È un mantra di questo club che il Napoli spera di esportare anche in Europa. Rispettare le regole e, perché no, tentare di vincere. Però di base devi dare qualità alla rosa e mettere a disposizione di Allegri qualcosa di importante per fare una grande Champions.
1: Carlo, ci ritroviamo più avanti, intanto buon lavoro lì a Castel di Sangro, a più tardi.
0: A dopo, amico mio.
1: Grazie davvero al nostro Carlo Alvino. Proseguiamo noi intanto con la nostra carrellata di ospiti. Lui più che un ospite è un amico, oltre, e gliel'ho ribadito anche stamattina quando ci siamo sentiti, ad essere un pezzo importantissimo della storia azzurra. Gigi Pavarese, ciao direttore.
2: Buon pomeriggio, Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre. Mai come stavolta va detto.
2: Grazie, Gigi, per le belle parole.
1: Gigi, guarda, a parte che le meriti, però
2: anche se una mezza riga, comunque abbiamo contribuito a scrivere qualcosa in questo clip.
1: E immagino, Gigi, di questi 100 anni di storia,
2: la nostra pelle, che è la nostra pelle.
1: Esattamente, sia anche difficile e riduttivo per te riuscire a trovare qualche momento in particolare che racchiudono la tua esperienza con il Napoli e con questa squadra, che poi in realtà, al di là che da dirigente, ti entra nel cuore fin da bambino.
2: Sì, infatti io, scusate, lo ripeterò fino alla noia, sono stato un ragazzo fortunato perché ho avuto la fortuna di poter lavorare, di coprire cariche importanti, ruoli importanti all'interno della società, della squadra del cuore. E per chi sin da bambino è nato con quella maglia, praticamente la seconda pelle, è veramente stato qualcosa come toccare il cielo con un dito. Poi immaginate poi di aver vissuto momenti straordinari in quella società, come anche momenti bui, dove sono stati formativi per la mia professionalità, perché sono stati momenti dove dovevi dividere la formica in 8 parti, io ho imparato, certo, a farla in 16.
1: Mamma mia, incredibile, veramente, veramente assurdo. Senti, ma per quanto riguarda invece questo festeggiamento, no, che durerà da ieri praticamente fino a stasera, 48 ore di puro godimento, perché abbiamo visto delle scene incredibili ieri, immagino ne vivremo delle altre. Tu che emozione hai provato guardando le immagini del lungomare di ieri e cosa ti aspetti dalla festa di questa sera?
2: Visto che mi hai chiesto di essere sincero, quando stamattina mi hai chiamato, devo dirti che la prima emozione l'ho avuta quando ho ricevuto l'invito da parte della Società Sportiva Calcio Napoli per le celebrazioni di questa sera, e quindi questo mi ha fatto molto molto piacere. Io faccio, certo, parte del vecchio Napoli, la Repubblica,
1: la vecchia Repubblica, hai ragione.
2: Sì, però dico, mi ha fatto molto molto piacere, quindi poter essere lì stasera e vivere, ritrovare tante persone, soprattutto mi ha fatto veramente piacere per la considerazione da parte del Calcio Napoli. E lo vedrò stasera con grande emozione, soprattutto accompagnato da mia figlia stasera. E poi ecco, ieri sera ho seguito in televisione, non ho

0: avuto modo di poterlo raggiungere nella diciamo il centro nevralgico lì a piazza alla rotonda Diez, però è stato veramente bello poter vedere per come è stato accolto Ferlaino, Carmando e tanti ex calciatori della nostra squadra. Veramente emozionante, e questa è la dimostrazione di quel senso di appartenenza che io ho sempre messo in risalto, diciamo dell'unicità che ha Napoli, per quell'amore che viene tramandato da padre in figlio, generazione dopo generazione, e che viene trasmesso veramente con quella forza, quella unicità che credo ci renda veramente unici. Forse solo la sponda granata di Torino può essere paragonata al nostro senso di appartenenza.
1: È vero, è verissimo. Senti, direttore, c'è comunque da preparare la prossima stagione in un mercato davvero molto ma molto complicato. Io davo uno sguardo a quella che poteva essere eventualmente la lista del Napoli, considerando anche l'infortunio di Buongiorno e considerando i tanti calciatori che ha attualmente il Napoli, e volendo considerare anche tanti calciatori, ben 4 da dover vendere in esubero, il Napoli per adesso ha una lista bloccata. Se non cedi non puoi acquistare, anche perché se acquisti tra quei 4 che io potevo ipotizzare come possibili cessioni, ci mettevo Baretin piuttosto che Mazzocchi, Lukaku, questi calciatori qui alla fine li potresti semplicemente mettere in tribuna, ma comunque resterebbero ad organico e resterebbero a bilancio, tra l'altro.
0: Eravamo perfettamente a conoscenza della difficoltà del lavoro con Dimanda, ma credo che le sue capacità faranno sì di convincere la proprietà a dargli manforte nel poter trovare quelle giuste soluzioni collaborative per far sì che giocatori in esubero possano essere ceduti, perché è chiaro che a questo punto alcune società attendono praticamente quasi la fine del mercato per poter trarre il maggior vantaggio economico per l'acquisizione degli esuberi delle varie rose delle società importanti, e quindi credo che da questo punto di vista il Napoli deve rendersi conto di poter trovare la soluzione prima della fine del mercato, in maniera tale da consentire a Manna di poter poi mettere a disposizione di Allegri quel giocatore di cui hanno probabilmente individuato l'esigenza all'interno della rosa.
1: È verissimo. Grazie direttore, goditi questa giornata e buon primo agosto.
0: Grazie, piacere darvi.
1: Grazie davvero a Gigi Pavarese. Abbiamo al telefono con noi anche mister Paolo Specchia. Ciao mister.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
1: Buon pomeriggio a te, siamo ormai diciamo in attesa di conoscere che percorso prenderà quello che è il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Per adesso stiamo vedendo grande lavoro con la palla, grande lavoro di velocità dello scarico del pallone stesso, difesa a 4, un allenatore che si sta concentrando molto anche sugli esuberi. Vorrei un tuo giudizio su questi primi giorni da allenatore del Napoli di Massimiliano Allegri.
2: Beh, guarda, io lo conosco bene Allegri, l'ho seguito, lo stimo, non fa spettacolo, però sa come si allena e ha vinto tanto, quindi non avevo dubbi che potesse far bene o comunque iniziare bene. L'unica cosa che sottolineo è che certamente per la rosa che ha trovato, la presenza di Allegri sarà stato molto più, direi, gradevole di quella di Conte in questi primi giorni di fatica, perché Allegri lavora meno di Conte, ma non per questo lavora meno bene. Cioè Conte è ossessivo in certe cose. Allegri invece sotto il profilo del lavoro, ecco, è molto più, direi, scevro da grandi carichi, però sa quello che fa e soprattutto cura molto la tecnica, cioè il lavoro con la palla, la capacità di poter dialogare tra i reparti. Non che contro non facesse, però credo che sotto questo aspetto io non sono ancora sceso a Castello, perché io sono a Roccaraso da domenica, però il Napoli ha ritardato un po' la salita, è arrivato il 29 per non pagare due giorni dopo, però in questi giorni voglio andare a vedere proprio di persona cosa fa, però leggo, seguo, so qualcuno che mi informa, quindi il Napoli sta lavorando, ma è molto presto per tirare conclusioni, perché anche col mercato, ma credo che tutti hanno fatto pochissimo, sono stati mondiali, quindi si deve ancora portare a termine molta parte del mese per il mercato, per arrivare poi magari anche sotto sotto, che non si è ancora pronti, però tant'è, pensare che molti giocatori hanno fatto il mondiale non sono ancora arrivati, non solo a Napoli ma anche altrove, quindi il lavoro è un po' ritardato e dobbiamo solo avere fiducia. Io ne ho abbastanza per pensare che il Napoli farà bene, almeno quanto l'anno scorso.
1: Intanto voglio ringraziare Ciro Froio in regia, perché stiamo vedendo le immagini degli allenamenti di questa mattina del Napoli lì al Patini di Castel di Sangro. Senti mister, tra queste immagini c'è sicuramente un Scott McTominay che si è presentato tirato a lucido dopo quelle che sono state le amarezze del mondiale. Immagino che voglia ridimostrare subito quanto può essere determinante per una squadra.
2: Ma certo, ma avere McTominay e avere una candela in bianco, quindi praticamente qualsiasi ruolo gli fai fare lo fa con grandissima capacità, perché ha corsa, sa lottare, sa soffrire, ha acrobazie, ha talento, quindi credo che avrà anche voglia di riscatto, come tu hai detto giustamente, però ecco, lui non ha, anche senza voglia di riscatto avrebbe dato sempre lo stesso, perché è un giocatore su cui puoi contare sempre, ecco, è uno di quei giocatori che averceli è un grande lusso.
1: È vero, avercelo sì, e invece diciamo altri calciatori sono ancora da scoprire. Io ho ancora qualche dubbio su Giovane, personalmente ancora non ho capito dove eventualmente si può far esprimere al meglio il talento di questo ragazzo.
2: Guarda, io sono del tuo avviso, però ho una mia lettura, cioè io credo che Giovane, che avendolo visto prima che venisse a Napoli per quello scorso in cui è stato a Verona, fare delle cose molto diverse da quelle viste a Napoli, devo pensare che al di là del fatto che il Verona è una squadra che subiva, quindi un giocatore offensivo come lui rapido aveva spazi, perché magari il Verona subiva e poi ripartiva in contropiede, il giocatore quindi che si immolava aveva più capacità di farsi notare, ma devo dire che secondo me avrà molto più spazio con Allegri, perché Allegri non chiede ai suoi giocatori quello che chiede Conto, che chiaramente è importante, perché insegna ai giocatori a fare la doppia fase. Ecco, lui lascia meno implicati in questi compiti i giocatori soprattutto offensivi come Giovane. Io sono curioso di vedere cosa farà, ma sono sicuro che farà un po' meglio, perché credo si potrà ritagliare più spazio, perché lo vedevo con l'edizione Conte molto, direi, preoccupato, molto, direi, che non era lui, spersonalizzato. Ecco, spero per me e per il Napoli, per il giovane stesso, che possa tornare a essere quello che a Verona mi aveva impressionato, quelle 3-4 gare che ha fatto, ma da top, io ero felicissimo di arrivare a Napoli, ma a Napoli non ha dato neanche il 30% di quello che aveva dato prima col Verona, quindi sono speranzoso e curioso allo stesso tempo.
1: Mister, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito, alla prossima.
2: Caro Vincenzo, alla prossima, ciao.
1: Buon weekend, grazie davvero a mister Paolo Specchia, e noi adesso ci fermiamo, abbiamo un pizzico di pubblicità, poi un disco e poi continua Radio Gol in questo sabato 1 agosto per i 100 anni del Napoli.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
8: 000 Cerciello Auto.
7: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, siamo esattamente a metà percorso, ancora un'ora e mezza da trascorrere insieme in questo appuntamento di Radio Gol. Siamo pronti per proseguire con i nostri ospiti tra pochissimo al telefono, così come vi ricordo che se volete potete inviarci i vostri audio WhatsApp per fare gli auguri al Napoli in 2-3 secondi, però ragazzi ricordatevi, 2-3 secondi, perché se sono troppo lunghi non li riusciamo a mettere in audio al termine della puntata odierna. Carmine Esposito con noi, ciao Carmine, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno a te, grazie a te per averlo accettato. Carmine, il Napoli quest'oggi compie 100 anni di storia, un momento molto emozionante per tutta la città, per tutta la tifoseria, ma soprattutto un'occasione per guardare quello che è stato il percorso di questa squadra che nella nuova era De Laurentiis ha comunque vinto tanti trofei ed è attualmente una delle squadre tra le favorite di questa serie.
1: Ma sicuramente per noi il popolo napoletano è un traguardo importantissimo, perché 100 anni sono veramente tanti. Ho scritto anche stamattina sui social di vittorie, di sconfitte, però Napoli si ama, Napoli si ama, Napoli è questa, e sono orgogliosissimo tra virgolette di essere napoletano, vedere questa gente che comunque ha festeggiato da ieri sera e sta ancora festeggiando. Quindi Napoli merita, e poi come hai detto tu, con l'era della Valente siamo diventati veramente una delle squadre più importanti d'Europa sicuramente.
0: Sì, sì, è vero, ed è per questo che evidentemente De Laurentiis dice, beh, ci manca la Champions, chissà, magari vediamo, abbiamo Massimiliano Allegri. Certo, lì bisognerebbe fare un po' meglio. Il Napoli ha avuto nella stagione dello scudetto di Spalletti anche una possibilità importante addirittura per arrivare in semifinale di questa massima competizione, lì all'epoca se la meritava, addirittura fu inserita insieme al Manchester City tra le favorite alla vittoria finale, però a volte si paga anche un po' di inesperienza.
1: Ma sai, quell'anno con Luciano è stato un anno straordinario, quindi alla fine ci siamo dovuti fermare, come dici tu, forse con un pizzico di esperienza, perché comunque alla fine se avevamo un pochino di fortuna, forse in più, non dico esperienza, ma un po' di fortuna in più, potevamo veramente arrivare fino alla fine. Però è stato un anno bellissimo, ma sicuramente con le parole di De Laurentiis si sa, il presidente quando poi vince una cosa vuole vincere subito un'altra. Penso che l'obiettivo del Napoli quest'anno, al di fuori di Allegri, debba essere proprio migliorarsi, ma migliorarsi tanto in Europa, perché se vogliamo essere una squadra competitiva dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti, e non bisogna uscire ai primi turni, ma bisogna arrivare fino alla fine.
0: È vero, e bisogna provare in qualche modo a fare meglio. Certo, abbiamo una garanzia, che quel Massimiliano Allegri, che comunque questa competizione la conosce molto bene, anche se sappiamo che il vero banco di prova non può essere l'Europa, per i motivi che ci dicevamo poco fa, ma sarà sicuramente il campionato. La principale avversaria resta l'Inter, che tra l'altro sta giocando il secondo tempo, tra pochissimo ricomincia il secondo tempo di questa amichevole con il Manchester City, per adesso 1-1 tra la squadra di Chivo e del neo allenatore Maresca. Che ti immagini come duello che possa accadere tra queste due squadre?
1: Ma sicuramente sia Napoli che l'Inter quest'anno sono le squadre da battere, però sicuramente io spero anche che ci sia anche qualche altra squadra. Vedo bene anche la Roma, ho visto anche comunque il Milan, comunque si è rinforzata un po', la stessa Juve, sperando che sia un campionato bello, a più squadre, poi alla fine vince chi è più forte, però secondo me deve essere abbastanza competitivo, perché anche l'anno scorso, tolto Inter e Napoli, tra virgolette hanno fatto un campionato un pochino a sé, quello che sta succedendo negli ultimi anni, però sicuramente Napoli e Inter sono le squadre da battere quest'anno. E poi con l'esperienza di Allegri, ripeto, io mi giocherei veramente, non dico tutto, però vincere lo scudetto è sempre bellissimo, però andare avanti in Champions secondo me è l'obiettivo minimo del Napoli.
0: Sì, deve esserlo l'obiettivo minimo. Senti, da chi ti aspetti di più quest'anno?
1: Ma io adoro Holland, quindi per me è un giocatore straordinario, e io spero che quest'anno superi addirittura la doppia cifra, perché veramente io vedo un giocatore come lui da 20-25 gol. E poi quest'anno vedo bene proprio tutto il Napoli, vi dico la verità, con Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, ho seguito anche i giorni di ritiro, gli allenamenti di ritiro, quindi ne parlano tutti già bene, c'è già una bella madama di squadra, comunque anche con lo staff tecnico nuovo, che non era facile, quindi mi aspetto grandi cose. È normale che comunque se riusciamo a recuperare anche in RS con Ellison di là, abbiamo un tridente davanti che fa veramente male.
0: Vero, verissimo, sono calciatori davvero molto ma molto forti e questo ormai
1: sono gli unici che saltano l'uomo.
0: È vero.
1: Oggigiorno non c'è più un esterno che salta l'uomo, quindi noi siamo fortunati ad averli.
0: Speriamo di tenerceli, perché poi bisogna pure capire il mercato come andrà a finire, caro il mio Carmine. Ti voglio abbracciare forte, grazie, ovviamente grazie. Anche per te buon anniversario del Napoli, buon 100 anni a Carmine Esposito. Ciao Carmine.
1: Grazie a te.
0: Un abbraccio, grazie davvero a Carmine Esposito. Intanto arrivano le prime parole di De Laurentiis alla TGR Campania. Sono stato un incosciente perché ho pensato a un film dove non c'era la sceneggiatura, questo in merito al film sugli scudetti del Napoli. Mai fatto un film che partisse da una mia idea e da una sceneggiatura, che non partisse da una mia idea e da una sceneggiatura di ferro. Il Napoli però è stata un'emozione, la gente in maniera positiva e non farfallona mi definisce visionario. In effetti ho sempre indovinato cosa è accaduto. Siamo riusciti ad avere un Napoli forse mai così vincente. Maradona lo abbiamo avuto solo noi, un unico, un grande e un irripetibile giocatore nella storia non solo del Napoli e nel calcio mondiale, ed era difficile distinguersi. Nonostante ciò siamo stati l'unica squadra per 16 anni consecutivi in Europa. Napoli Calcio si confonde con Napoli Città, una città particolare divisa tra paradiso ed inferno, praticamente un purgatorio continuo. Devo dire però che questo purgatorio l'ho toccato poco, l'ho toccato sui campi di Serie C, poi 16 anni in Europa abbiamo toccato il cielo con un dito, e quindi per noi è sempre stato un paradiso. Quindi definire Napoli in qualche modo potrei definirlo una costante di scudetto e Champions. La Champions però ci manca, chissà se Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si va sempre per i massimi obiettivi. Ne voglio parlare con Vincenzo Credendino, collega di Sport Italia. Ciao Vincenzo.
2: Buon pomeriggio Vincenzo.
0: Buon pomeriggio a te.
2: Ascoltavo quello che era un po' il virgolettato di De Laurentiis e immaginavo quello che potrebbe essere un cammino del Napoli in Champions League, domandandomi al tempo stesso anche un po' quello che è stato il motivo che ha portato la De Laurentiis a pronunciare forse per la prima volta parole tese alla conquista della Champions League.
0: Senti, ma a proposito di questo però bisognerebbe costruire, noi prima ne discutevamo non soltanto con Paolo Del Genio ma anche con Carlo Alvino, bisogna però avere una formazione adeguata a quel tipo di obiettivo. Trattativa lampo con il Bayer Leverkusen per quanto riguarda Miguel Gutierrez, comunque tanti calciatori che attualmente non sono proprio sicurissimi di mantenere la maglia azzurra, e nel frattempo però non puoi acquistare se non vai prima alle cessioni, e tanti calciatori che possono destare più di un dubbio. Siamo sicuri che questo Napoli, ormai quando mancano 21 giorni all'inizio del campionato, sia effettivamente pronto per poter costruire qualcosa? Sono un po' troppo pochi i giorni per riuscire a presentarsi tirato a lucido alla prossima stagione?
2: Dipende molto da quelli che sono gli obiettivi concreti. Il Napoli concretamente non ha tra gli obiettivi la vittoria della Champions, certo. È un sogno, si guarda a quella che è la possibilità di sollevare quella coppa più con come chi guarda l'orizzonte, ecco, che tu dici è un po' come l'utopia, dici ma tu più cammini, più ci vai contro e più quello si allontana l'orizzonte, è la stessa cosa. A che serve allora? Serve a camminare. Stesso discorso, magari è un qualcosa che più ci va incontro e più si allontana, però ti spinge comunque a fare il meglio. E il meglio cosa potrebbe essere? Innanzitutto recuperare, o meglio capire in tempi brevi se davvero ci sono degli elementi che possono fare al caso di Allegri, da recuperare a sua volta. Manna l'ha detto apertamente, Lucca è uno di quelli da recuperare, poi che sia cessione o permanenza va recuperato come calciatore, parole comunque molto forti. Lang ci risulta che Allegri in primis voglia comunque provare a dargli un'opportunità, e da lì poi si può capire se effettivamente qualcosina rispetto alla tanto vituperata sessione di mercato dell'anno scorso possa essere recuperato, fermo restando che con 30 milioni il Napoli ci pensa alla cessione di Gutierrez e quindi a quel punto può anche andare a presentarsi sul mercato con rinnovata linfa, considerando che serve un difensore centrale innanzitutto.
0: E quel difensore centrale può essere variascile eventualmente?
2: Lì il discorso è diverso, perché l'intenzione del Napoli è più provare il calciatore, non si discute, o meglio, era un fan prodigio, era uno di quelli che si affacciavano al grande calcio con le prospettive di arrivare alle vette più alte, poi come a volte accade nel mondo del pallone le aspettative sono troppo alte, ci sono troppi infortuni e quindi non si rispettano i pronostici, quindi il Napoli, nella consapevolezza che stiamo parlando di un calciatore comunque in itinere, vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto senza andare ad investire così tanto. Il Chelsea invece vorrebbe liberarsene a titolo definitivo, risulta essere una di quelle classiche operazioni che riesce a fare più alla fine del mercato, perché magari il Chelsea può comunque sollevarsi da quello che è il pagamento dello stipendio piuttosto che all'inizio, dove il club punta innanzitutto a monetizzare.
0: È vero, è verissimo. Senti, ma per quanto riguarda invece eventualmente il calciatore Ceballos bloccato, l'abbiamo ripetuto più di una volta dal Napoli in attesa eventualmente di capire quelle che possono essere le cessioni che possono riguardare secondo te più Neres o Lang?
2: Complicato in questo momento, perché Neres Allegri l'ha visto, però non l'ha visto in termini calcistici propri, si è allenato, ha fatto un po' di differenziato, palestra, però è più secondo me quella che è la necessità del club in questo momento, che ha da un lato un calciatore sul quale ha investito tanto e che avrebbe tutta la necessità di andare a recuperare pure lui come profilo, poi che lo vendi o te lo tieni, il Napoli ha bisogno che Lang faccia una decina di partite buone in maglia azzurra per legittimare un investimento importante. Neres invece è un discorso diverso, lì puoi farlo anche partire secondo quelle che sono delle metriche che ti evitano la minusvalenza, ma senza aspettarti poi di farne chissà quanto. Lang è una possibilità, Neres invece costituisce una certezza della quale però oggi non puoi usufruire.
0: È vero. Ti abbraccio Vincenzo, ovviamente ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a te Vincenzo, un abbraccio a tutti gli iscritti.
0: Grazie davvero al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Noi ritorniamo a fare un passo indietro a quella che è stata la festa bellissima organizzata dai tifosi ieri, c'erano anche tante leggende, tra queste tanti amici di Kiss Kiss Napoli. Vi faccio ascoltare le parole di Gennaro Scarlato e anche di Gennaro Iezzo.
3: Due cuori azzurri, due capitani, però soprattutto diciamo ormai sono diventati due amici di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Gennaro Iezzo, ciao Jenny.
4: Ciao, buonasera a tutti.
3: E ovviamente il nostro Gennaro Scarlato, ciao Jenny.
5: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
3: Parto da Jenny, essere qui questa sera, vedere questa folla enorme di tifosi del Napoli. Oggi è la festa popolare, domani sarà quella istituzionale, si aspetta tutti quanti insieme la mezzanotte, un colpo d'occhio azzurro pazzesco Jenny.
4: Bah, sicuramente adesso siamo qua sul lungomare, vediamo questa scia di tifosi, è qualcosa di indescrivibile, penso che siano unici al mondo. Forse siamo anche fortunati oggi a festeggiare i 100 anni del nostro Napoli, ed è un orgoglio, un onore per noi.
3: È un onore, un orgoglio immagino anche per te Jenny, avete scritto pagine indelebili di questa storia. Confesso, vedere tutte le maglie una dietro l'altra stagione per stagione a me ha fatto un effetto pazzesco, immagino a voi che quelle maglie le avete indossate.
5: Sì, tutto molto bello, anche rivedere gli ex calciatori, alcuni mi hanno anche allenato, quindi è un enorme piacere per me. Le maglie sono spettacolari, soprattutto quelle degli inizi, che erano di un materiale abbastanza pesante, molto bello, abbiamo visto anche le nostre, e quindi niente, stare qui è qualcosa di indescrivibile, perché poi ti fanno ricordare un po' i vecchi tempi, tra virgolette, calcistici.
3: E sicuramente sarà importante festeggiare bene questo centenario. Prima di salutarvi, è iniziata l'avventura di Massimiliano Allegri, Che cosa ci dobbiamo aspettare? Mercato per adesso poco, anche perché c'è da fare qualche uscita prima di cominciare sul serio.
4: Prima di tutto facciamo un grande in bocca al lupo ad Allegri, questa è la prima cosa. Poi penso che bisogna sicuramente sfoltire un po' la rosa, perché anche per i slot degli under e quant'altro bisogna giustamente programmare per bene. Poi di base è una squadra fortissima, secondo me, una squadra che si può giocare lo scudetto, però se ci metti qualche innesto dentro potresti veramente sognare.
3: Sicuramente si ripartirà, Jenny, dal 4-3-3, questa è già la prima piccola novità che ha proposto Massimiliano Allegri a Di Maro.
5: Beh, diciamo finalmente, perché in tanti lo aspettavano, perché secondo me è quello lì più congeniale alle caratteristiche dei calciatori, quindi io mi auguro che poi soprattutto il percorso in Champions di migliorarlo e poi magari confermare le posizioni alte di classifica in campionato.
3: Grazie, grazie a voi, ovviamente buona serata e buon anniversario.
6: Grazie. Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta con Radio Gol del Sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo tornare al telefono per dare il buon pomeriggio al collega Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come stai?
1: Buon pomeriggio, bene, spero di voi.
0: Bene, bene, bene. In una giornata così particolare come quella di quest'oggi. Quello è sicuramente molto calda. Poi può essere anche calda per la passione che inevitabilmente accende i cuori dei tifosi del Napoli che festeggiano questo centenario, una data davvero molto particolare. Ieri abbiamo visto le prime immagini davvero bellissime della festa organizzata da parte dei tifosi partenopei. Questa sera si replica per concludere questa 48 ore davvero di grandi festeggiamenti, poi toccherà insomma programmare e progettare quella che sarà una stagione che ci auguriamo vedrà il Napoli protagonista. Vengo prima insomma alle considerazioni su questo centenario, chiedo in primis a te insomma Vittorio quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni per questo traguardo, per questa data così simbolica.
1: Beh, innanzitutto di gioia, diciamo, è una gioia incontenibile, perché anche l'essere arrivati come persona a vivere il centenario, sai, è importante. E io per mia scelta non partecipo a queste cose che funzionano troppo. E allora tendo a tenere, ma sento con le amici storici, gente con 60 abbonamenti che dice non sono partito per le ferie perché devo andare alla festa, e allora ho capito che insomma forse dovevo fare uno sforzo e dovevo venire. Comunque è meraviglioso, mi sembra tutto molto ben organizzato e diciamo che è una novità rispetto ai decenni passati nei quali Napoli aveva sempre questa rivendicazione di dignità. Adesso c'è l'orgoglio, è che i giovani non si vergognano di essere napoletani, insomma, ecco. Cosa che forse a qualcuno della mia generazione si pensa in qualche momento.
0: No, c'è veramente l'orgoglio dell'appartenenza partenopea ed è molto bello quello che dici tu, Vittorio, perché è effettivamente così. Certe volte sfocia forse in eccessi, diciamo esagerati, mettiamola così, però
1: gli eccessi, certo.
0: Però quello insomma in generale insomma gli eccessi e da una parte e da un'altra fanno parte purtroppo, mi verrebbe da dire, anche della nostra quotidianità.
1: Gli eccessi li fa pure il presidente del Napoli. Guarda,
0: mi stai bruciando la seconda domanda, vedi Vittorio?
1: sto
0: scherzando, ovviamente ti avrei portato anche su quelle che sono le dichiarazioni poi del presidente De Laurentiis, perché queste sono 48 ore ovviamente di festeggiamenti, di tributo per quello che il Napoli rappresenta e rappresenterà e ha rappresentato ovviamente per la città, in una simbiosi che probabilmente è molto difficile trovare in altre realtà e che negli ultimi anni, per merito anche di quella che la gestione ovviamente De Laurentiis, ha portato a toccare delle vette altissime dal punto di vista sportivo. C'è sempre da migliorare, però ti chiedo insomma, De Laurentiis con le sue dichiarazioni tra il serio e il faceto, l'asticella l'ha alzata un bel poco, perché ha detto insomma la mia bacheca manca la Champions.
1: Ho capito, sì, manca la Champions. Io per esempio penso che nella mia vita mi manchi di essere miliardario, insomma.
0: ti auguro di raggiungerla questa traguardo.
1: È un po' tardi. Voglio dire, c'è una contraddizione, perché da una parte vendiamo un ottimo elemento. L'abbiamo detto che il nucleo storico non si toccava. Io pensavo che Gutierrez facesse parte del nucleo storico. Adesso noi ce lo vendiamo perché c'è una bella plusvalenza da fare. Quindi ragioniamo, diciamo così, come un saggio pesce medio del mare del calcio, no? Un pesce di grandezza media che quindi ha bisogno di fare player trading, eccetera, eccetera. Quindi saggezza, no? Non fare passo lungo della propria gamba. Dopodiché il presidente parla e parla di Champions League. Allora, se stiamo parlando di calcio e non, voglio dire, perdonate il termine, di demagogia, di illusioni dall'area dei tifosi, insomma, stiamo parlando di un salto dimensionale in termini di qualità. E è stato tentato in questi anni, nei due anni di Conte, che è parzialmente riuscito, perché Conte ci ha dato dei trofei importanti, ma ha fallito totalmente nella Champions, e adesso stiamo tornando indietro da quel salto. Allora, cioè, da una parte ci ridimensioniamo, perché questo sta facendo il Napoli, e sento, se ho ascoltato il programma vostro oggi, sì, sento tanto ottimismo. Insomma, voglio dire, qui ci sono squadre che si stanno rafforzando in modo significativo: l'Inter, la Roma, il Como, la stessa Juventus. No, Napoli è fortissimo, solo l'Inter è superiore al Napoli, lasciamolo dire al campo, non lo so. Allora, noi da una parte ci ridimensioniamo, dall'altra parte parliamo di Champions. Allora, come dire, è contraddittorio. Allora, io capisco i sogni di un uomo che dice: ho operato bene e ho avuto dei successi. Tutti glielo riconosciamo, nessuno gli nega, diciamo così, di essere stato, certo, no, il grande mattatore di questi anni. Però, benedetti Dio, se parli di Champions, poi i tifosi riterranno un secondo o un terzo posto un'annata fallimentare. Mi spiego?
0: No, sei stato, il ragionamento è chiarissimo.
1: Perché
0: ovviamente
1: l'unica volta, lasciami essere polemico su una cosa che a me duole ancora, l'unica volta che in Champions sei arrivato alle soglie della semifinale, sì, poi hai lordato l'allenatore che ti ha portato quel traguardo. E allora io non capisco, capito? Perché il Napoli, a Champions, è vero che è stato sempre nelle coppe, ma è vero pure che, diciamo, in uno stadio avanzato della competizione ci siamo arrivati una sola volta.
0: Anche perché questa forse è la prima volta che effettivamente De Laurentiis non parla di qualificazione Champions, ma di obiettivi da raggiungere in questo caso in Champions League.
1: C'è anche la sera dello scudetto di Spalletti.
0: Sì, lì però sappiamo, anche l'hai ricordato anche tu, di quello che fu anche un po' il botta e risposta, insomma, a distanza tra il presidente e l'allora ex allenatore del Napoli.
1: Io mi preoccupo, perché questo mette sotto stress Allegri. Cioè, siccome siamo di fronte a un uomo che non è ingenuo, no? È un uomo che non parla a caso. Allora, che cosa sta dicendo lui ad Allegri? Gli sta dicendo qualcosa che, detta in una stanza dove si stila un contratto, ha un senso. Detta pubblicamente così, è uno stress. Cioè, tu da una parte ridimensioni, da una parte ci dobbiamo vendere quelli buoni, va bene, perché teniamo i cataplasmi che nessuno vuole, no? Perché poi Langa a chi lo vendi?
0: Certo, devi fare considerazioni su quello che è un mercato in questo momento, allora, su valutazioni più che altro che hai dato a determinati calciatori.
1: Il Napoli oggi ha un problema serio. Allora io non vorrei che da una parte con schizofrenici, cioè da una parte poniamo in modo rigidissimo l'imperativo di rientrare con i costi e con i conti, e dall'altra parte parliamo di Champions. Ma che modo è? Che modo è, mi chiedo? Poi voglio dire, io sono un guastafeste, nel giorno il 1 agosto mi metto a fare questi discorsi, voi non mi dovete chiamare.
0: No, invece ti chiamiamo, perché è sempre bello, insomma, confrontarsi e sentire anche ovviamente il tuo pensiero, no, Vittorio, che è giusto, che trovo anche ovviamente coerente con quello che è il discorso che stiamo facendo. Inevitabilmente, insomma, anche la scelta che poi è ricaduta su Massimiliano Allegri, secondo me porta proprio a questo, insomma. De Laurentiis non dico che getta un po' la maschera, però fa capire una volta per tutte quanto per lui sia davvero fondamentale fare una figura più che dignitosa in Champions League, cosa che l'anno scorso non è successo.
1: Allora,
0: ad Antonio Conte,
1: intervento, perché voi, io non sono giornalista sportivo almeno dal 1990, cioè io poi ho fatto
0: io sono nato nel 90, quindi figurati,
1: ho fatto il manager dell'industria digitale. Allora, un pochino di management l'ho masticato, certo. Allora, lui voglio dire, è contraddittorio in questo, perché si deve rendere conto, se capisce di calcio, che sta postulando una promozione, una salita e risalita del Napoli, che vorrei far notare che, diciamo, non sta molto in alto con le fasce Champions, una risalita del Napoli ad un livello tecnico, ma le partite della mezza, semifinali, i quarti e le semifinali di Champions, le guarda, perché voglio dire, è importante. Allora, il Napoli gioca a quel livello lì? No.
0: Eh no, attualmente in Italia in realtà non ci gioca nessuno a quelli che l'ho lì.
1: L'anno scorso è arrivato dietro al Karabakh. Questa è la dimensione del Napoli. Allora, un salto dimensionale come quello, o tu mi presenti un piano, mi presenti un piano che comprende anche modifiche della proprietà che fanno entrare soggetti che portano denaro, allora o parli di questo, no? Oppure se rimaniamo nella dimensione della one man band, no? Della società comandata da un uomo solo con i soldi suoi, che è una dimensione eroica, però non possiamo sognare di conquistare l'America, insomma.
0: Chiaro, come sempre.
1: Spiego. È una questione aziendale, noi non ci siamo a quel livello, non è comprando i De Bruyne a fine carriera che si fa quel salto lì. Il salto lì si fa facendo un mercato che il Napoli oggi non si può consentire.
0: Caro Vittorio, come sempre chiarissimo.
1: Ragazzi, consiglio, non chiamate.
0: No, invece lo sai che ti continueremo a chiamare.
1: Buon agosto a tutti.
0: Buon primo agosto e buon centenario a Vittorio Zambardini.
1: Buon centenario, forza Napoli.
0: sempre. Ciao, grazie ciao. A Vittorio Zambardino. Per noi un pizzico in questo momento di meteo, perché dobbiamo capire anche le previsioni per questa giornata, per il weekend partenopeo, e poi inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva con Vincenzo Perna. A tra poco.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate continuerà a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, anche la Campania, con sole e caldo intenso, valori elevati sull'entroterra con massime anche prossime 37-38 gradi, valori un po' più bassi lungo la costa, 32-33 gradi anche a Napoli, ma elevati tassi di umidità. Una domenica soleggiata, solo durante il pomeriggio scoppierà qualche temporale sulle aree più interne montuose, quindi parliamo dell'Appennino campano. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci, terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva anche in questo sabato, primo agosto, Pecientan, verrebbe da dire, anche in questa terza ora di Radio Gol, insieme fino alle ore 16. Ancora un saluto da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Andiamo di nuovo a Castel di Sangro, ritroviamo per l'ultimo collegamento per quest'oggi il nostro Carlo Albino. Carlo.
5: Rieccoci qua, carissimo Vincenzo, di nuovo in diretta dal nostro studio qui a Castel di Sangro, dove il pomeriggio abruzzese fa segnare un rialzo della temperatura ed una presenza che aumenta di tifosi del Napoli.
4: E piano piano, Carlo, si rialzano anche le possibilità per Badia Scile, perché secondo quelle che possono essere le notizie dell'ultima ora, danno un Chelsea che pian piano possa eventualmente avvicinarsi a quelle che possono essere le richieste del Napoli di un prestito con un diritto di riscatto non troppo elevato.
5: Ma è una questione legata all'infortunio di Buongiorno, quella di dover obbligatoriamente chiudere un acquisto di un difensore centrale. È chiaro che il francese da qualche settimana è nel mirino del Napoli, la formula da trovare non è semplice, perché poi mettere d'accordo Napoli e Chelsea, ma è l'entourage del calciatore sulla formula migliore, diventa il vero ostacolo da superare. È un giocatore sicuramente che piace, è un giocatore che però si porta dietro uno storico di infortuni che ha un suo perché e non ha mai giocato in Serie A, quindi nella logica di quelli che sono i calciatori sotto osservazione ci sono lati decisamente positivi e lati sui quali il Napoli sta discutendo, che diventano a loro volta argomento di discussione anche con il club e con l'entourage per cercare di far quadrare un po' la situazione. Però non è un mistero che questo calciatore al momento è in vantaggio sugli altri, è in vantaggio su altre figure monitorate dal Napoli, molto defilato il difensore brasiliano del Lecce, meno defilato il difensore italiano della Juventus, ecco così.
4: Scombriamo diciamo il campo da dubbi, diciamo, verrebbe da dire che per adesso è un testa a testa, no Carlo?
5: No, leggermente, credo che il francese sia leggermente in avanti, però io voglio dire una cosa, perché poi su questa questione, ecco, di Gatti, diciamola tutta, su questa questione di Gatti esce fuori un argomento che secondo me non ha nulla a che vedere col discorso tecnico. Allora, se facciamo una valutazione tecnica è un conto, se ci mettiamo dentro la valutazione tecnica e juventino e via discorrendo, diventa una discussione tra virgolette leggermente drogata. Io mi tiro fuori perché chi mi conosce lo sa, Gatti non è un calciatore che mi attira simpatia, tutt'altro, quindi faccio fatica a parlarne, figuriamoci a sponsorizzare o comunque a caldeggiare un'operazione del genere. Devo essere molto sincero ai microfoni di Kiss Napoli, chi mi conosce lo sa.
4: Però ovviamente è una possibilità, però, va valutata, e ovviamente
5: assolutamente sì.
4: Dici,
5: non dimentichiamo che è un calciatore che piace a Manne e ad Allegri, quindi al di là di quello che può essere il mio pensiero o quello della stragrande maggioranza dei tifosi, è un calciatore che piace a Manne, è un calciatore che piace ad Allegri, conosce bene il calcio italiano, così come il francese ha lati positivi e lati meno positivi. L'atteggiamento in campo di Gatti sinceramente è un atteggiamento che ho sempre condannato, e diciamo che lui ha avuto il salvacondotto spesse volte, perché è un plus della maglia che indossa, ad altre latitudini quel salvacondotto non ti viene concesso, ecco.
4: È vero, è verissimo. Carlo, ovviamente io ti voglio salutare e ringraziare, augurarti buon lavoro e poi ci ritroveremo.
5: Io ti ringrazio, ho un obbligo, perché ci sono due tifosi dinanzi al nostro studio che stanno sbracciando, che vogliono essere salutati, addirittura hanno mostrato, non te lo posso far vedere, hanno mostrato un cartellone, Erminio e Roberto. Sono qui a Castel di Sangro, non posso non salutarli perché insomma è troppo bello. Mamma, siamo qui, e quindi salutiamo Erminio e Roberto che sono qui a Castel di Sangro. Tra l'altro, insomma, sono due tifosi del Napoli, mi fa piacere salutarli, così come saluto te, saluto gli amici di Kiss Kiss Napoli e ti auguro buon proseguimento, buon lavoro, forza Napoli e buon centenario a tutti quanti noi.
4: Grazie Carlo, ricambiamo con grandissimo affetto e ovviamente ci accodiamo ai saluti per questi due tifosi del Napoli, così come a tutti i tifosi del Napoli che quest'oggi festeggiano un centenario davvero incredibile, che ha visto tanti successi, ha visto anche tanti capitani. Uno di questi ce l'abbiamo al telefono con noi, perché è Roberto Bordin. Ciao Roberto, benvenuto.
6: Sì, grazie mille, ciao.
4: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Un ricordo della tua esperienza partenopea, te la chiedo subito, in questa giornata particolarmente speciale per la città di Napoli.
6: Beh, un ricordo sicuramente indimenticabile, indelebile in quello che riguarda non solo la mia carriera calcistica, ma nella mia vita, perché ho vissuto 4 anni indimenticabili, veramente con alti e bassi ovviamente, però nel senso che ho ricevuto tantissimo dalla gente, dai tifosi, dalla società, dal club stesso, quindi per me è stata un'esperienza veramente molto positiva per quanto riguarda la mia vita. E appena posso torno a Napoli, perché ho ancora degli amici, e quindi veramente sono veramente attaccato a una città incredibile come quella di Napoli.
4: Senti Roberto, si riparte in questo anno calcistico da Massimiliano Allegri dopo 2 anni di gestione Antonio Conte, che ha portato tra l'altro uno scudetto e una supercoppa. La scelta giusta, ti aspettavi qualcosa di diverso per trovare il sostituto di un allenatore che ovviamente conosciamo molto bene e sappiamo essere particolarmente importante e ingombrante all'interno di una società e di uno spogliatoio?
6: Da tutti quanti si aspettava un nome diverso per quelli che sono letti durante le settimane precedenti alla scelta di Allegri, però penso che quando un presidente, una società come il Napoli sceglie Allegri, vuol dire che è stata una scelta ponderata, mirata, nell'eventualità appunto avesse lasciato Conte, e quindi era già una cosa che era già nel cassetto da parecchio tempo, evidentemente, perché è un allenatore importante, un allenatore che è diverso da Conte sicuramente, è tutt'altra cosa, però ha sempre raggiunto i suoi obiettivi, ha vinto anche lui a modo suo, col suo calcio, e quindi devo dire che è stata una scelta veramente importante per una piazza così importante ed esigente come quella di Napoli.
4: Una piazza che attende di conoscere quello che poi saranno i destini di due calciatori particolarmente importanti. Uno decisivo nell'anno dello scudetto di Antonio Conte, ovvero Romelu Lukaku. L'altro invece è arrivato l'anno scorso, Kevin De Bruyne. Non siamo riusciti a godercelo a causa di un brutto infortunio. Tu che futuro ti immagini per questi due? Ancora in azzurro o lontano da Napoli?
6: È ovvio che io, tornando al discorso di prima, non sarei mai andato via da Napoli. Perché veramente proprio è una qualità della vita che ti fa stare bene, a parte il discorso calcistico del tuo lavoro, proprio la qualità di vita che ti fa stare bene, quindi rendi sicuramente molti di più. È un peccato perché sono due giocatori veramente molto importanti, e arrivare fino a questo punto ancora non essere decisi o da una parte o dall'altra se restare o andare via mi fa dispiacere, perché effettivamente sono giocatori importanti per quello che si era detto qualche anno fa, quando appena arrivati, per cercare di competere poi nelle competizioni internazionali, che è quello che è da qualche anno il Napoli sta cercando di fare, no? E quindi sarebbero due perdite importanti. De Bruyne era stato insomma infortunato per tanto tempo, ha avuto la sfortuna di questo infortunio abbastanza grave, però giocatore fondamentale. Lo stesso Lukaku è uno dei centravanti più forti al mondo, secondo me. E è ovvio che poi non c'è Conte come allenatore, ma c'è Allegri, quindi sarà un gioco diverso, però ha le qualità per poter fare la differenza sempre ogni volta nel reparto offensivo di qualsiasi squadra.
4: Roberto, grazie davvero.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: es dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, no teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino. Ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando. Salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello, che ci ha mandato tantissimi saluti. Salutiamo Vincenzo Petrucci, che ci segue da Napoli. Veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14.

0: Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Okay.

0: dedicato mucho alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, todo el mundo se ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita, últimamente en Italia, dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, como se dice, una, la musica latina está creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella, ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti, i stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the Beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: gusta questa canzone, questa salsa romantica?
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, buonissimo, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà a questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, è una curiosità, bellissima canzone, ma ti chiedi già a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri que han fatto la storia e veramente sono tutti molto adulti, ¿no? Han fatto
1: todos, estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Momento Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che tanto saluto.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì. Sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿De dónde? ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime que ci stanno aspettando.
1: Son dichos en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente la escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el...

0: Ovviamente Barcantoni rimane il Salsero, che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi.